National Court e tsosolotse tshebetso ya impeachment tabeng ya Phalaphala. Jwale mekga ya bohanyetsi ka nnete kwano mona hae le ditlhopha tse ding tsa dipolotiki jwale di batla boikarabelo le monyetla wa hore a qale tshebetso ya ho mo tlosa setulong. Jwale tjena dipolotiki mamedi di futhumetse ho feta Afrika Borwa, wa bona hona jwale le ha e le hore ha o motho ya salang dipolotiki morao. Ke nako ho rubule mahlo o sheba hore na ho etsahalang hobane re ya dikgethong. Re ya dikgethong hona jwale ho mafekefeke, and jwale impeachment e jwale tjena constitutional court bekeng e fetileng e ile ya hlalosa hore aekhona dintho di tsamaile kho kae. Palamente a ya sebetsa ka tsela e tshwanetseng. Potso ya ka kajeno e teng e ke tla o botsa yona, re tla e qoqa nako ya teng ha e fihla. Hona jwale re shebana le bana ba batlanang le mosebetsi. Shebana le bona hona jwale dikeletso di teng, voice note teng, motho re hlabile malotsana ka leeto la hae. Jwale e tla re re kgutla o tsena tsohle kaofela, tlabe se re kena jwale ditabeng tsena tsa moporesidente tsena tsa Phalaphala. Hona le ba reng ho hlonno ho qhome motion of no confidence kgahlanong le moporesidente. Ba bang ba re ya ebutleng ha ilale, a ke tsebe wena o di bona jwang. Re tla e qoqa nako ya teng ha e fihla, motsotso wa teng ha o fihla, le wena o tla fumana monyetla o lahlelahlele, re bone hore na wena o di bona jwang. Wake up feeling good.

Melody de jam, hey, yeah. Ngoba sinaza sole gonke, sole abaphansi, sole umdala. Kanti kufuneka kuthina ukulinda.

Aquí pine mona tia de soil mamedi ere metsiana ere a thola dijotsena tsere di thola ka ofela ha tsona re di fuwe ko wena ke mona dipine mo tshemo tlhere ya shelo metso tsoile shemelo metso emedi re tla letse jalo ho ra ya bogaro lebitso la pina ke amen. O ka nthola mane ho 0755329986 ke yona mele ore ka romela molaetsa teng, mme he o tlo njoetse motho o motle ore na e be o mametse lenane o lena o le hokae ena re e tle ko fe nngwe monate e tla jalo ka Mduduzi Mncube a tsamaya le Zakwe mmoho le Zamo Coffee ba re Linga Linye.

metsotso ke e mashuma bedi le metso e supileng pinane le monate tla jolo ka sejava are mangi khumbula hei kamane mmamedi wa ka ka Pretoria di a etsahala ka nnete di a etsahala ho tloha selemo sena se sa qala kapa ho tswa ho se fetse motho motle meya wa ka mantsa sebetsa ka nnete di molesha jwalo the illegal structures ke a bona le tropong ya Pretoria ka nnete ba lokisa ba ntsha di structures na tse loreng ka nnete ha se tsona mme ba etsa bonnete ba hore ba dimolesha mme ke a bona hore ntho ba etsang e hantle ka nnete la fela ona le bathonyana ba llang ha o sheba di structures tseo motho motle ke di structures tse loreng hangata o tla fumana hore ha di laolwe ke batho ba ka kwano di laolwa ke batho ba loreng ha bana le ditokomane metsotso ke e mashuma bedi metso go bong fraletse jwalo hore ya bone ha kgutla ka mora dihlotsa ditaba motho motle re tla be se re sheba hore na economy ya rona e ntse e tsamaya jwang re shebe hore na ho qala jwalo.

ile ha di monnate bantse ba tswela pele mamedi ka o bapala di tlusano tsedi fela mara he kae kae ka o tlusisa gona lebaka ke le fengwe ba ne tsedi ntsa tsona e mamedi ha ba sa di bapale di papadi.

Melodie de jam. Hey. Yeah. Moba sinaze sole gonke, sole abaphansi, sole umdali. Kanti kufuneka kuthina ukulinda.